0: JM è vecchia. Lekin Tiak è scocciato. Tu osmebi abgashier. Jamau. Jung sanja diamond banana. Tu risa bukita bisa majlo. Ese è la bella neige, non ti cavo che ha del programma. Porto subito a me, sa, che da. Caccio bra. Babco, cucci calda ne parte a domenica.
1: Sunte rahiye Shiva Radio. Jahan hai Anand hi Anand.